0: Radio Mora. U teder Sarčak Dik Radio.
1: Il comincia Roma. Antemangaltumela, sugar caloria.

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici, dopo muscolini per me.

quasi tutto esclude. Quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.